destino perfetto. Movimento discreto, sorriso diretto. Invito pulito, respiro infinito. Cammino nel ritmo, momento bandito.